0: Keep listening. Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: La situazione da temp è buona per le salite, la temperatura tal giornata a conto se può essere in grado a svatare il grad Celsius verrihando i vari bei forza tita forza erba in giove acera amazing, però è ti marca lì il weather l'um hai con fair, ma lasci fessere il weather fair e che ti hai tli awek hali manco c'è tnik di black però dolo dota epo qual insieme lì che ne messa in set tal bliħ un coppolo big tal ponjo
2: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast
0: with Crosscraft. Spring sale now on.

0: Where is my husband to start to Ray for Energy 7 Bios e non sapete di stare zona tante probabilmente sto sabato ancora dentro il coblo box per Bartana Andre e Chiron Jonas Blue trove che gente a parte me ne cupol e hanno che messa me in piattaforma enorme na fuori hafna din e probably sto a stare hafna television ta home down ta national geographic e del semmeu lil paese no hanai le kif semmeu na tittal minuti ora bessa.
1: Is officially back for its 19th year, and Baze got your access.

Bella, Chanel fu una di 7 Bay o Yderli e la piattaforma National Geographic quando cammisiamo l'Audes parla The Mediterranean's Most Family Friendly Island o din per ragione asma Audes ovviamente avevano posti per fate stat attafte ten al qui di Natale a seccana la Audes e mona se vera ha ondini per proset bira l'Aucino l'Zira Aucino.